0: Ma che sa, poteva essere un ramagaro o diavolo, poteva essere
1: un re. Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che gioca volete.
0: Era bella, bellissima. Ah, calò!
3: La Record.
4: Donde Rock.